0: Da Zappa Auto ad Esio, da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
1: Ci vado anch'io.
0: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Pierbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%, è il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
4: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
5: Lavoratori, so che ci siete nel corso di questa mattinata, mercoledì 15 di luglio 2026, con le vacanze che si avvicinano dovevamo scegliere necessariamente un 80 history che si adeguasse alla situazione, tant'è che siamo tornati indietro fino al 1983 e questo è d'obbligo per l'80 history, ma abbiamo scelto la canzone degli Wham, bellissima, era Club.

0: chiamano Robin Schulz e Bartz. La canzone invece è Better Times, su Disco Radio alle 6:24 di questa mattina, nell'appuntamento con i QBS Quasi Belli Svegli, con i vostri messaggi che arrivano al 393-800-3000. Allora, per quelli che non si sono mai fatti sentire, ma che ascoltano da un sacco di tempo il nostro appuntamento della mattina, questa mi sembra l'occasione giusta per provare a farsi sentire. Basta memorizzare il nostro numero 393-800-3000 e utilizzarlo con WhatsApp, Telegram, gli SMS, insomma, come preferite. Per le note vocali, ovviamente, le chat sono, diciamo, la app migliore. Pronto?
1: Allora, io mi ascolto da Milano Marittima in questa settimana di vacanze che vola. Sto camminando sul lungomare e avete tutta la mia solidarietà. Bacione presto.
0: E lavoratori no?
2: Lavoratori?
0: Dai, ma che bello che c'è qualcuno in vacanza che ci ascolta magari attraverso la nostra app scaricata preventivamente dagli store digitali. Vediamo un po' chi c'è, pronto?
3: Fabri, uè lavoratori, uè discoraggi, ci siamo stamattina il 393-800-3000 per la Tropicana, yeah! Carica ragazzi, andiamo dai, ciao lavoratori!
0: Lavoratori! Mentre continuiamo con la musica, nell'appuntamento con i QBS Quasi Belli Svegli, che anticipa ovviamente l'arrivo della squadra al completo, ma quello accadrà solamente a partire dalle 7 con i Belli Svegli in tutta la loro splendida e meravigliosa presenza. Insomma, la tiro un po', dai. Abbiamo scelto anche Medusa, Henry Camamil, da sentire subito con Don't Wanna Go Home.

0: di Florida e Kesha, che si chiamava Right Round, su Disco Radio. Buongiorno anche al dottor Gaias, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: C'è sempre un posto per la nostra redazione dentro al club dei QBS Quasi Belli Svegli, ovviamente.
1: Che gentilezza enorme. Che concessione, grazie, grazie Fabri.
0: No, in realtà non era da intendere così.
1: Ah, però, no, è come era da intendere.

0: per allora.
1: Con gioia e felicità accogliamo Gaudio. Anche la nostra redazione Gaudio, certo. Annuncio Bobis, va bene. Allora, sentiamo chi c'è, pronto?
2: Ciao, buongiorno a tutti, Giulia da Vigevano.
1: Ciao Giulia.
2: Sono le 6.26, ho appena parcheggiato, tra poco inizia il mio turno. Buona giornata a tutti, lavoratori.
1: Ma dai, ma lavoratori. Che bello. Ancora qualche minuto di così decompressione prima di iniziare ufficialmente la giornata di lavoro. Lavoratori!
3: Lavoratori!
1: Buongiorno da Miai e Tony, saldatori da Cantarana. Dusty, svegli dalle 4.30, ragazzi. Mamma mia, che orari. Buongiorno, sono Martino da Borgomanero. Scrivo perché i vocali non mi piacciono. Lavoratori!
3: Lavoratori!
1: Ma fa lo stesso, è uguale. E poi, visto che c'è il nostro dottor Gaias, e
0: eccoci
1: allora,
0: qua.
1: Si prepari subito. Citazione latina del giorno.
0: È da un po' che non capitava.
1: È vero. Il nostro Massimiliano da Belegazzo Configliaro, provincia di Como. Omnia vincit amor et nos cedamus amori.
0: L'amore vince tutto e cediamo tutti all'amore.
1: Molto bene, una traduzione devo dire che rasenta la perfezione.
0: Grazie, ma ho fatto gli esami ultimamente, quindi
1: ha fatto gli studi classici. Il dottor Gaias che ci aggiorna subito con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, c'è appunto l'appuntamento con la nostra redazione.
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
1: Eccoli gli aggiornamenti nella prima edizione di Link di questa mattina.
0: Grazie Fabrizio, buona giornata. Consegne interrotte per il caldo, adeguamenti retributivi, oggi sciopero dei rider, tranne quelli assunti di Just Eat. A Milano, Torino, Bologna, app spente, domani tavolo al Ministero del Lavoro. Oggi saranno 7 le città da bollino rosso per l'ondata di calore che sta interessando l'Italia. Giovedì saranno 15, ci sono oggi anche Bologna, Brescia e Torino. E per oggi allerta gialla per i rischi temporali su Veneto e su gran parte di Emilia Romagna. A Cremona un 11enne è stato lasciato chiuso in macchina nel parcheggio di un supermercato per 40 minuti dalla madre a oltre 35 gradi, salvato da un passante che ha chiamato la polizia. La donna è stata denunciata. Lo sport, il calcio, Cristiano Giuntoli, nuovo direttore sportivo dell'Atalanta, conferenza stampa di presentazione, ha ringraziato soprattutto la società. I mondiali di calcio, Spagna in finale, ha battuto la Francia 2-0, questa sera Inghilterra e Argentina. Legge elettorale, maggioranza battuta alla Camera sulle preferenze, emendamento bocciato per un solo voto a scrutinio o segreto, 30 i franchi tiratori. E tutto, ci risentiamo tra un'ora.
4: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.

0: This is drop and drop.
1: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
2: Ma bene, è già pronto uno dei nostri From Disco to Disco, il che significa che stiamo per suonarne quattro senza interruzioni, ve ne suoniamo quattro a far ridere, detto così, in realtà è proprio quello che succederà. Nessuna interruzione per le prossime quattro canzoni, anzi le abbiamo già scelte, per esempio Bibi Rexha e Faithless, Imani, ma anche John Summit, ma anche Alex Party, che abbiamo scelto dal 1995, forse ricorderete anche questa canzone. Si chiamava Wrap Me Up su Disco Radio.

0: Fiction. Il disco ovviamente era quello di Bibi Rex e Faithless su Disco Radio, nel From Disco to Disco. Ne abbiamo sentite quattro, naturalmente senza interruzioni, a cominciare da Alex Party, il disco che si chiamava Wrap Me Up su Disco Radio.
1: Cioè, tu hai chiesto se ci ricordiamo di Wrap Me Up di Alex Party, sì, ovvero di Alex Natale. Mamma mia, è un capolavoro! Piccola curiosità, Alex Natale ha lasciato il mondo della musica per diventare un pilota di aerei di linea. Ciao da Fabio, il vostro tamarrografo.
0: Ma grazie Fabio, ma che bello sentirti a quest'ora del mattino, un po' in anticipo rispetto al solito. Di solito appunto le chicche, diciamo così, biografiche sugli artisti che vi proponiamo arrivano un po' più tardi durante il Tamarristory. Nonostante non abbia mai ascoltato musica commerciale, questa canzone sa di estate. Operatore ecologico, grazie per essere con noi.
2: Lavoratori,
0: anche se non ci dici chi sei. Poi buongiorno belli svegli, buon mercoledì, giornata speciale per Christian, buongiorno Capitan Fabri, buongiorno QBS ed Andrea da Biella, come sempre qui lavoratori,
2: lavoratori.
0: E poi chi c'è? Pronto?
3: Lavoratori, buongiorno capitano, buongiorno. Mamma mia, che periodaccio di caldo.
0: Sì.
3: Chissà quando arriveranno i primi temporali.
0: Forse oggi.
3: Facciano tanti danni.
0: No, infatti.
3: Mamma mia, quest'anno veramente anticipato tantissimo, ma tantissimo. Andiamo a scopare, va, capitano.
0: andiamo.
3: Buongiorno. Andiamo a lavorare. Robby, San Secondo di Pinerolo.
0: Grazie mille, Robby, San Secondo di Pinerolo.
2: Lavoratori.
0: E poi chi c'è? Forse il nostro mocchiere, è pronto? Eccolo qua, ma certo.
4: Buongiorno QBS.
0: Ma buongiorno,
4: arriva il vostro
0: buongiorno
4: mocchiere.
0: Certo,
4: pronto?
0: Sì?
4: Oggi ce lo beviamo.
0: Dove?
4: Dove c'è la sopraelevata in autodromo a Monza.
0: Ah,
4: però
0: sì,
4: attenzione. Caffè solo per chi sta ancora lavorando.
0: Sì.
4: Chi è in vacanza, niente caffè.
0: Ma certo.
4: Lavoratori.
0: Allora, capisco che non sia proprio elegantissima come scelta, però ci sta, dai, chi è in vacanza il caffè se lo può prendere anche con un pochino più di calma. Allora, dettagli da dare rispetto a questa giornata: siamo arrivati al 196esimo giorno dell'anno, nella 29esima settimana del 2026, con il sole che è sorto alle 5.50, tramonterà da un'oretta più o meno, tramonterà alle 20.43, luna nuova illuminata proprio appena più dello 0%. E poi per tutti gli altri dettagli, come sempre a quest'ora, beh, non può mancare il nostro almanacchiere.
5: Buongiorno.
0: Con la spinta stamattina.
5: Mercoledì,
0: sì?
5: 15 luglio 2026.
0: Vero?
5: San Bonaventura. E ricordate, il primo passo che possiamo fare per migliorare la nostra comunicazione,
0: sì?
5: È imparare

0: ascoltare. Ciao.
1: Ma grazie allora al nostro almanacchiere e alle sue perle di saggezza, che ritroveremo naturalmente domani intorno a quest'ora, sempre all'interno del club dei QBS.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
3: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
5: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
9: Allora, abbiamo già preparato un altro dei nostri ottantistori e poi tra poco anche la squadra al completo per belli svegli di questo mercoledì, con tutti gli appuntamenti del caso all'interno del nostro appuntamento della mattina, che andrà avanti fino alle 10 ovviamente con la squadra al completo. Ma intanto torniamo indietro fino al 1983 per risentire la canzone di Wan Chang, si chiamava Dance All Days.

0: Ci sarà stamattina? Madonna, è vera. E allora, signori, in diretta
1: da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano.
1: Che succede?
0: Paura in onda, belli svegli. 5, 6, 7, 8. Buongiorno. Ma tutta sta energia, tutta sta carica da dove arriva?
1: Da giovedì.
0: No, è mercoledì però oggi.
1: Porca miseria. Dovete dirmele prima queste cose, che sennò io sbaglio il dosaggio e certo, poi non ho più per venerdì. Porca miseria.
0: Troppa niente caffeina, capisco.
1: Va bene, va bene.
0: Allora. Inizia la puntata di oggi di Belli Svegli. Naturalmente c'è il fantastico Omar Fantini.
2: Presente.
0: C'è il grande Marco in redazione.
2: Presente, grazie per il grande.
0: Beh, in effetti anche come altezza.
1: Alto
0: Marco in redazione. E poi ci sono anch'io, sono Fabrizio Sironi. Buongiorno.
1: Irreprensibile.
0: Ma perché sta cosa dell'irreprensibile?
1: Che scivoli,
0: ultimamente?
1: Scivoli.
2: Non ti prendiamo, non riusciamo a prendere.
1: Capito, non sei prensile.
0: Ah, ho capito.
1: Potresti
0: neanche sui
1: pensile
0: bordi, tra l'altro, neanche sui bordi, dove eventualmente ci potrebbe essere, come dire, un pochino
1: presa,
0: più di appiglio,
1: certo.
0: E invece niente.
1: Allora, io tutto tranne rialzo.
0: Ah certo, perché il tema della mattinata, Omar già sta dando una risposta, ma la domanda che vorremmo farvi è: quale gioco eravate obbligati a fare, per esempio all'oratorio estivo, al centro estivo in ogni caso, e avete sempre odiato, ma dovevate farlo per forza, perché magari era un gioco di squadra, perché magari eravate l'ultimo per comporre la squadra e diciamo raggiungere il numero minimo? Qual è quel gioco lì? Ditecelo. Intanto sono le 7:01. Sto pensando. Ma
1: no, fa niente, Fabri.
0: No, ma nel senso, a me
1: non
0: piaceva...
1: pretendiamo,
0: no,
1: cioè...
0: è che a me piacevano tutti quei giochi lì dell'oratorio estivo. Io mi divertivo moltissimo all'oratorio estivo, stavo proprio bene. Aspettavo con ansia il momento del ghiacciolo alle 4 del pomeriggio.
1: Secondo me Fabri non l'ha mai fatto un centro di detenzione estiva.
0: No, l'ho fatto, ma come? Per sempre, tutta la mia vita, finché sono stato abbastanza piccolo per poterlo fare.
1: Hai fatto anche l'animatore?
0: No,
1: poi?
0: No, quello non l'ho mai fatto. No, l'animatore.
1: Ti è piaciuto talmente tanto che appena potuto, ciao, palla ninja scomparso.
0: Ma no, vabbè, ma
1: una perché... roba in gruppo, oh, con no, altre ma... persone,
0: oh. No, ma poi ti spiego. Novità. Perché adesso c'è Madonna, però a un certo punto mi sono spostato dall'oratorio alla radio, capisci com'è andata la questione?
1: Sta roba, l'animazione l'ho fatta a 6 anni e mezzo.
0: Ma non è vero, ma non è andata così.
1: Lui e Marconi.

0: proprio fino in fondo la canzone nuova di Madonna che si chiama Dansteria. Ho detto bene?
1: Sì.
0: Ah, sì, va bene. Sì, sì. Passato l'esame. Sono un CB A1, com'è che dividono adesso i corsi, la conoscenza dell'inglese secondo questo test?
2: No, l'A è l'elementare, quindi okay. Il C è quello,
1: quindi cosa c'è prima della A per Fabri? Cosa c'è prima della
2: meno sì.
0: Se le lettere sono quelle che danno, diciamo, i risultati migliori, allora i numeri negativi magari devono essere quelli per cui ti identificano come capra. allora i giochi che eravate obbligati a fare magari nei centri estivi, all'oratorio estivo, e che non vi piacevano assolutamente, ma che dovevate fare per forza perché eravate lì e quindi, come dire, obbligati. Ci sono già dei messaggi da sentire, tipo questo. Pronto.
3: Buongiorno belli svegli. Il gioco che odiavo di più al centro estivo, a parte che odiavo il centro estivo in generale, ma ruba bandiera. Ruba sotto bandiera. Il sole di 47 gradi alle 2 del pomeriggio. Wow, quell'esperienza che ti formano nella vita comunque.
0: Ma sta mangiando, ma cos'è che stai mangiando?
2: Sta masticando mentre ci manda
1: la colazione. Accompagna durante la colazione,
0: no,
1: giusto?
0: Ma è giusto, ma beh, vorrei sapere però come fa colazione.
1: Ma capito, ma stiamo parlando dei giochi. Potete fare la colazione.
0: E poteva dire, allora, scusate,
1: era bello la roba brutta
0: con
1: di ruba bandiera è quando non ti chiamavano.
0: Sì.
1: Non succedeva mai che stavi lì, magari tipo all'oratorio capitava che c'erano veramente squadre da 22
0: e anche di più.
1: Per cui quando capitava il tuo turno, ormai stavi già dormendo tu.
0: Sì.
1: 13 arrivo.
0: Esatto, era sempre così che funzionava. Aspetta, nel momento in cui ti distrai poi arriva il tuo numero.
1: Ti dimenticavi anche il tuo numero perché
0: sì. Oddio, cosa sono?
1: Tempo passato, cos'è che ero io?
2: Poi li ricontavi dal primo,
1: sì,
2: ma erano
1: esatto.
2: Talmente tanti che non perdevi il conto.
0: Bello. Pronto.
4: Il gioco che odiavo di più all'oratorio estivo
0: sì?
4: Era il castellone. Non
0: cos'è?
4: Ho mai capito come si giocava. Però, ahimè, ero costretta a giocarci.
1: E com'è?
4: Saluti a tutti, quindi da Lecco.
2: Lecco, questo è un po' nostro, forse.
0: Sì,
2: È un ruba bandiera, ma devi rubare la bandiera nell'altra parte del campo, cioè nella parte del campo avversaria.
0: Ah, ok.
2: E devi ritornare nella tua parte di campo senza farti prendere.
0: Allora
2: senza
0: sì, ho okay, un vago
2: magari
0: ricordo.
2: Si chiama in altri modi.
0: Sì, può essere,
2: in
0: può
2: altre
0: essere,
2: zone.
0: Può essere. Ma botte però di solito, finiva a botte quella roba.
2: No,
0: ma
2: finiva tutto a botte.
1: Io queste cose di finire a botte i giochi, soprattutto nell'acqua, non le capisco proprio. Cioè, ma si sta giocando, che bisogno
0: ma sì,
1: c'è?
0: Di annegare qualcuno, ma
1: dai,
0: sì.
1: Scusa. C'è anche se uno esagera, a un certo punto è un gioco.
0: Ma sì,
1: cioè, poi nell'acqua, voglio
0: ma
1: dire.
0: Prendiamola un po' con filosofia, no?
1: Ridicoli.

0: Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli. Abbiamo risentito anche Just the Way You Are, mentre ci sono i vostri messaggi al 393 800 3000, a proposito di quel gioco che eravate obbligati a fare quando andavate tipo all'oratorio estivo, al centro estivo, che era non necessariamente legato all'oratorio, però magari un posto dove passavate l'estate con altri ragazzi.
1: Può essere anche in cortile, ragazzi.
0: Sì, può essere comunque.
1: C'erano quei giochi che tu adoravi, perché magari erano, non so, tipo di strategia, per cui nascondino, eccetera. Poi invece non eri un fulmine, per cui tocca non ti piaceva.
0: Certo.
1: Capito? Poi tocca, dove mi tocca? Parliamone bene.
2: Che
1: prima.
2: Poi che da noi è
0: ce l'hai. Esatto, ce l'hai. Sì.
1: Che è ancora più brutto. Che è veramente. Cosa?
0: Allora, vediamo poi i suggerimenti dei nostri ascoltatori. Pronto.
3: Uno dei giochi più strani è un certo Squid Game. So di gente che ha partecipato una volta e non ha poi
0: Certo.
1: Da noi c'era Roverino, che era simile a che faceva metteva le stesse vittime di Squid Game, più o meno.
0: Sì, com'era Roverino?
1: Era una roba con, mi ricordo che avevi una corda e dovevi portarla tipo dall'altra parte, era al contrario di quello che dicevate voi prima.
0: Ok.
1: Lanciandosela, ma valeva tutto. Cioè,
0: sì,
1: quindi ci si poteva placcare,
0: stendersi.
1: Sì,
0: era ovviamente.
1: Era Squid Game, era uguale ma per bambine.
0: Ho capito. E poi tra i messaggi che arrivano c'è anche questo: ai tempi il gioco che più odiavo era la Rella. Sapete cos'è?
1: No.
0: Ciao ragazzi, buona giornata Davide. Vabbè.
2: Allora, sempre dovrebbe Marco. Essere come la lippa. Formale.
0: Cos'è? Cioè, no, vabbè, dai, però la lippa.
1: No, la lippa era quella che
2: alzi
1: un pezzo di legno con un altro bastone
2: lo colpisci. Questo è quello che ho trovato.
0: Ma una specie di baseball?
1: Sì. Però ti alzi da solo. Allora, è una lingua di legno fatta tipo a banana.
0: Ah, ok. Quindi
1: un bastone,
0: la colpisci.
1: Quindi tu del colpo, lei si alza e poi la devi riprendere al volo. E chi la lancia più lontano? Chi la colpisce va più lontano.
0: Sì, ma morti e feriti, però così, no?
1: Perché?
0: No, nel senso, se ti arriva addosso quella rella di legno per
1: no,
0: sbaglio.
1: No, è piccola, è una linguetta.
0: È piccola,
1: grande,
0: non fa male.
1: Sì, ma no, ma il gioco è solo chi la lancia più lontano.
0: Ah, ok.
1: E magari stare attento
0: dietro.
1: A stare lontano a quello col bastone,
0: infatti. Oh mamma. No, a me non piacevano i quattro cantoni. Non chiedetemi come si giocava, perché non l'ho mai capito. Cioè, dovevi.
1: E sì che in uno. Chi ci trovavi in uno? Chi potevi trovarci in uno dei cantoni?
0: Non lo so, chi ci potevo trovare?
1: Vabbè, niente, è andata. Ci ho provato, ragazzi, ci ho provato. Siete testimoni che ci ho provato.
0: Però anche Marco
2: no,
0: è un po' dubbioso.
1: Sì,
0: quindi.
1: Uno dei cantoni qual è, scusa?
0: Canton Ticino.
1: Cosa c'è lì sopra?
0: Cosa c'è? Ci
1: il sono Tirolo, lì, tipo?
0: Gli svizzeri ci
1: sono. Cosa c'è in Tirolo d'estate?
0: E cosa c'è?
1: La ragazza dell'Olanda!
0: Ma vabbè, ma cavolo!
1: Miseria.

0: Prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
1: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
2: Ambu, mi piaci tu.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: Info e sedi su renord.com.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Fermati! 12.900 euro! Hai capito bene! Solo a luglio, su numero limitato di vetture da Auto Ghinzani Bergamo, la nuova Fiat Grande Panda Benzina è tua da 12.900 euro con formula full drive! Ma fai fretta! Questa occasione non aspetta! Auto Ghinzani Bergamo, solo a luglio, solo finché dura! Fiat Grande Panda Benzina da 12.900 euro con full drive! Ti aspettiamo in showroom a Bergamo e Treviglio. Info e condizioni contrattuali su autoghinzanibergamo.it.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tanfisso 5,99 e TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Oh, hai cambiato auto?
12: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
11: Ci vado anch'io.
12: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Pervinzago 73 d'Esio e su ZappaAuto.it. La scelta giusta al primo colpo.
13: Fino al 6 settembre Gardaland Night is Magic ti aspetta con attrazioni, show e tanto divertimento fino alle 23. E dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti solo a Gardaland Resort.
14: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
15: Disco Radio.
16: Ciao ragazzi, Silvia da Casoretto.
17: Ciao Silvia.
16: Un 2-3 stella era il gioco, perennemente mi beccavano sempre. buon mercoledì ragazzi.
17: Ma grazie, grazie mille Silvia, che poi l'abbiamo detto però tante volte, no? Un 2-3 stella lo chiamiamo così, ma in realtà il nome è un altro. Ma lasciamo perdere, non è...
18: Un 2-3 stella.
17: Esatto.
19: Dopo il 2008.
17: Dovrebbe essere... Sì.

0: ovviamente.
1: Perché poi c'è quell'errore lì della memoria collettiva.
0: Quando il CERN ha fatto il primo esperimento, siamo andati nell'universo parallelo, quello
1: esatto,
0: della questione
1: è proprio quella. Allora, abbiamo scelto un disco dal passato, 99, per Mabel e Disco Disco.

0: Disco Radio. Allora, 1999 per Mabel su Disco Radio, nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina. Si parla di giochi di gruppo, quelli da fare al centro estivo, quelli da fare all'oratorio estivo, quelli che odiavate ma che eravate obbligati a fare comunque. Per esempio, sentiamo chi c'è, pronto?
1: Buongiorno, Denise dalla provincia di Bergamo.
0: Ciao,
1: io
0: Denise.
1: Ti dico quello che preferivo, cioè palla pigioniera, e quello che odiavo in assoluto, bandierina, perché se capitavi quei maschi che correvano e dovevi scappare con questa bandierina, non ce la facevo mai. Ciao, buona giornata.
0: Scusa, palla prigioniera e palla avvelenata?
2: Sì, dodgeball. Okay,
0: stessa roba. Che bello.
2: Che dovrebbe essere uno sport olimpico.
0: Che bello, cioè, è vero.
2: Signor Siloni, giocava anche lei?
0: Palla avvelenata. Ma che bello.
2: Ma voi avevate anche quella roba che si poteva risorgere? Quando tu morivi, quando ti prendevano, andavi dietro agli altri.
0: Sì.
2: Giusto?
0: E come risorgevi?
2: Quando prendevi la palla al volo, se uno ti tirava la palla per prenderti, tu la prendevi al volo, potevi far risorgere uno degli altri.
0: Ah, sì? Dettaglio che non mi ricordo. No, assolutamente.
2: Mi ricordo perché, cioè, pensa a quelli che giocavano con Buffon.
0: Certo.
2: Vabbè, allora.
0: E ce la mettiamo così.
2: E prendili tutti tu e sai risolvere tu. Risorgere più.
0: Pronto?
3: Scusate, stavo mangiando 3 mandorle.
0: Ok. Ma no, le mandorle, la frutta secca la mattina.
2: Nutrizionista, è stata dalla nutrizionista ed è quella roba meravigliosa. 25 grammi di mandorle.
0: Quanto sono 25 grammi di mandorle?
2: 5, era già 3, stava già finendo il
0: gruppetto
2: della
0: mattina. Esatto. Allora, i vostri messaggi al 393-800-3000. Alce rossa, ve lo ricordate?
2: Sai che no?
0: Cos'è alce rossa?
4: No, guarda, è talmente complicato anche solo spiegarlo.
2: Ti prego, provaci.
4: Allora, 2 cerchi.
0: Ma cos'è? Il gioco dei nativi americani? Non lo so, alce rossa.
2: Scout, questa è roba da scout, te lo dico io.
4: 2 cerchi delle 2 squadre.
0: Sì.
4: Deve riuscire a rubare i cartoncini che ci sono nel cerchio dell'altra squadra.
2: Ok.
0: Sì.
4: Vince chi ha più cartoncini.
0: Ma scusa, dove sono appoggiati i cartoncini?
4: No, a terra.
0: Dentro il cerchio.
4: Sì,
0: ok,
4: sì,
0: per
4: sì.
0: Terra.
4: Solo che c'è anche un codice, vabbè. Cosa del codice?
0: Un codice?
4: Sì, in testa è un codice per annullare l'attacco della squadra, vabbè.
2: Questo e chi lo deve leggere?
0: No, vabbè.
4: I difensori.
0: No, troppo complicato. No, non mi piace. No. Alce rossa, no, zero.
2: Ma aspetta, non hai capito niente. Ma hai giocato.
0: E infatti, è troppo complicato.
2: Ho capito, ma vi ho letto 2 informazioni.
0: Sai che per il mio cervello è troppa roba, scusami,
2: Un codice. Sei Marco, non mi ricordo neanche il PIN, ci hanno saltato sotto PIN nella rubrica telefonica.
0: Poi ti spiego una cosa sui PIN, vabbè, che è molto così, mia. Sentiamoci un disco prima.
2: Spiegacela. Dai, prendetemi mezz'oretta, ragazzi. Mettiamo la canzone. Dai.
0: Mettiamola subito una canzone che poi vi spiego. No, perché non abbiamo tempo. Ci sono Zerberi Teura da sentire. Scusami. If It's Not Love, ma che scherzi?

0: Thomas, perché non chiedere anche a lui qual era il gioco più odiato fra quelli che era obbligato a fare, che ne so, nei centri estivi, all'oratorio?
1: Allora, non sono mai andato al centro estivo, all'oratorio, per cui la chiudiamo.
0: Scusa Omar.
1: Io andavo a lavorare. Io andavo a lavorare.
0: No, e allora diciamo le cose come stanno.
1: Sfruttamento minorile, andavo alla cassa.
0: Alla cassa, del negozio,
1: del
0: di,
1: negozio
0: famiglia.
1: Di famiglia.
2: Ah,
1: famiglia.
0: Alla cassa, ma
2: macelleria,
0: però,
2: era una macelleria.
1: Sì, avevamo due macellerie, facevamo
0: due macellerie.
2: Cos'è? Questo di stupore fa
1: una catena di
2: due macellerie, non una.
0: Capito.
2: Ma nello stesso paese, no?
1: Sì, sì, esatto, nello stesso paese, sì.
2: Ma quanta carne si mangiava in questo paese?
1: Non so.
0: Io me la immagino Gaias con i sacchi di Yuna pieni di banconote. Non lo so.
1: Diciamo che Olga non era residente nel mio paese.
2: No,
1: diciamo.
2: No, certo. Il vitello di tofu.
1: Esatto.
0: Sentiamo chi c'è, pronto, pronto.
3: Buongiorno a tutti, Cristian da Torino. Sì? In realtà, quando giocavo elementari a dodgeball, quando bloccavi la palla, il compagno che tirava la palla che la bloccavi veniva eliminato, non salvavi nessuno, era tipo eliminazione diretta.
0: Ah, ok, il meccanismo era quello lì, cioè se prendevi la palla al volo chi l'aveva
2: eliminavi
0: tirata
2: quell'altro.
0: Eliminato, ok,
2: ok, okay. C'era anche invece, era più cattolico, si risorgeva anche ogni tanto,
0: certo,
2: capito?
0: Certo,
2: c'era anche questa cosa dell'ascensione.
0: Certo, aspettare tre giorni durante una partita di dodgeball era un po' tanta
2: roba. Le nostre
0: roba.
2: Duravano due settimane. Stai scherzando, una roba, si prendeva per fame, cioè perdevi per fame.
0: Dai,
2: non per...
0: dai che ora di pranzo andiamo. Vabbè, e ora in effetti di qualcosa, cioè dell'appuntamento con le ultime notizie, diamo la linea al dottor Gaias che ci racconta le ultime novità dall'Italia e dal mondo.
1: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Consegne interrotte per il caldo, adeguamenti retributivi, oggi lo sciopero dei rider a Milano, Torino, Bologna, domani tavolo al Ministero del Lavoro, ondate di calore oggi Bologna, Brescia e Torino da Bolino Rosso. Dopo 7 ore di Camera di Consiglio, ergastolo per Andrea Mostoni per l'omicidio di Vasilika Potinku, la escort trovata senza vita il 25 maggio dello scorso anno a Legnano. A Torino invece assolti dal Tribunale dei Minori due ragazzini di 14 e 15 anni accusati di aver seviziato, picchiato e sequestrato per 24 ore un coetaneo di Moncalieri, il fatto non sussiste. La bolletta della Tari si alleggerisce, a Milano il Comune ha approvato le nuove tariffe che vengono ridotte del 3% rispetto al 2025, risultato possibile grazie al contrasto dell'evasione. Mondiali di calcio, Spagna in finale ha battuto la Francia 2-0, questa sera Inghilterra e Argentina. Legge elettorale, maggioranza battuta alla Camera sulle preferenze, emendamento bocciato per un solo voto a scrutinio segreto, 30 i franchi tiratori. Il tempo per le prossime ore.
4: Meteo. Ci attende un mercoledì inizialmente in prevalenza soleggiato tra Piemonte e Lombardia. Solo la possibilità tra pomeriggio e sera di qualche temporale sparso a partire da Alpi e Prealpi, ma in parziale sconfinamento fin verso le pianure. Calde d'afa molto intensi, con punte roventi, valori infatti che a Milano e a Torino sfiereranno anche i 36-37 gradi. Nel corso della giornata di giovedì continuerà a splendere il sole. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app gratuita di Trevi Meteo.
5: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for this? Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e corre recensioni stellari, fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Ma è periodo di saldi questo?
2: Sì, certo, iniziati il 4 luglio.
0: Ah, ma ecco perché dobbiamo svuotare il magazzino delle bag, capisci?
2: Ma no, cosa c'entra? È il momento più atteso questo. Non è un gioco fatto per svuotare il magazzino.
0: No, vuoi dire
2: c'è
0: di no.
2: C'è gente che compra i biglietti per assistere a questo gioco.
0: Sì, che qual è? Qual è? Diciamolo.
2: È la spesa cantata, è il momento della performance cantata. Settimanale di Marco, che ha studiato 72 anni in conservatorio per arrivare a fare la spesa cantata.
0: Certo. A volte quali sono gli obiettivi.
2: Mozart.
0: Allora sentiamoci una canzone, poi la spesa cantata, quindi il saldo dei prezzi dei prodotti che Marco canterà su una canzone molto nota e che voi ci dovrete inviare con un messaggio di testo.

0: Ma quanto mi piace il disco di Ugile Oltranate, cioè Moving to the Sun, su Disco Radio, mentre si avvicina l'appuntamento con la spesa cantata, il tempo di ricordare come funziona il meccanismo di questo fantastico, meraviglioso gioco.
1: Beh, allora, di solito sei tu il titolato a spiegarlo. Comunque, tendenzialmente,
0: vuoi
1: Marco,
0: fallo tu, dai.
1: Marco canta sulle note di una canzone famosa la sua spesa, i prodotti che acquista. Ha voi il compito di fare il saldo di questa spesa. Attenzione, perché a volte i prodotti si sommano, a volte si sottraggono, a volte si dividono, perché il nostro Marco vi fa i tranelli.
0: E ovviamente si moltiplicano anche, perché potrebbe esserci anche questa opzione. Con un messaggio di testo basterà scriverci appunto il saldo della spesa di oggi, che tra un secondo vi cantiamo. Il tempo di accogliere il nostro cantore Marco con la nostra sigla.

0: Ma che bello la spesa cantata, che tra l'altro è uno dei giochi più partecipati in assoluto dei belli svegli, no?
1: Incredibile, abbiamo un popolo di matematici all'ascolto, non lo sapevamo.
0: Non l'avrei mai detto. Allora, la canzone l'abbiamo scelta. Se Marco è pronto, qualche vocalizzo per scaldare la voce.
2: Eccomi, spero di non avere un mancamento.
0: No. Perché mancamento? Perché è molto alta.
2: Perché comunque
0: è alta, ci vuol fiato, ci vuol
2: tenuta anche a un certo punto. Vabbè, vabbè.
0: Se sei pronto, allora.
2: Ci sono.
0: Facciamo partire la base.
3: Se c'è uno che ce la può fare, quello sei tu. Grazie Omar.
0: Sembrava un lunedì cinema quasi. In realtà c'è la spesa cantata, il saldo dei prezzi dei prodotti da fare su questa canzone.
1: Oh, che miseria.
2: Oh sì.
1: Oh sì.
0: Vediamo un po', vediamo un po'. Attenzione, sentite.

0: ma ragazzi, ma che performance!
1: E voi andate a vedere Olly a San Siro,
0: ma andate venite qui. No, ma bravissimo!
2: Allora, la salicornia e lo asparago di mare. Per chi lo stesse chiedendo.
1: Infatti, capivo quando dicevi che non ti serve, perché ho letto salicornia.
2: Me lo vuole vendere, ma in realtà non.
0: Ma come fa? Ma tra l'altro, esatto, come è fatto un asparago?
2: È un piccolo asparagetto.
0: Asparaghetto. Sì. Che cresce in acqua salata.
2: Mare, vicino al mare. Sì.
1: Vicino al mare.
0: Vicino al mare, non in acqua.
1: No.
0: Mamma, ragazzi, che bello, ma bravissimo. Nel frattempo cominciano ad arrivare i messaggi con il saldo della spesa cantata. Naturalmente chi ci risponderà correttamente con un messaggio di testo al 393 800 3000 e sarà anche il più veloce si porterà a casa, ovviamente.
1: Diventa epico.
0: Un po' esagerato, eh. Si porterà a casa la nostra
1: discoradio. Talmente era difficile la canzone che ha fatto facile il saldo.
0: Certo. Perché la bravura distrae, capito? No? Uno è lì che ascolta, guarda Marco che voce, guarda Marco che bravo, guarda Marco che tono, e si perde i prezzi o i pezzi.

0: Mentre il più veloce di voi è stato Mauro dall'Urago d'Erba. Buongiorno Mauro.
1: Buongiorno.
2: Ciao a tutti.
0: Benvenuto Mauro, sei già al lavoro, sei in giro per la città, sei in movimento, che fai?
2: No, sto andando al lavoro.
3: Però che lavoro fai?
2: Mi sto fermando a prendere i pasticcini perché è il mio compleanno.
0: Ma dai, ma dai! Vabbè, ma auguri,
4: auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Mauro,
0: allora con l'erba. Quanti ne fai, Mauro?
2: Ne sono un po' tondi, 60.
0: Bella!
1: Ma che voce precisi. Giovane, non l'avremmo sì, mai detto dalla voce, cioè un trentenne al massimo avremmo potuto dire, invece...
2: Per gamba.
1: Eh sì, a questo punto sì.
3: 20, scusa.
1: Eh no, sessantenne... Beh, allora!
3: Cosa fai di bello nella vita, Mauro?
2: È assicuratore.
3: L'assicuratore.
1: Quindi vendi polizze di tutti i tipi o sei specializzato in...
2: No, tutti i tipi, dal ramo vita, casa, infortuni, auto.
1: Ok, okay.
3: E allora
1: il notaio che mi arriva
3: il
1: così.
3: Signor Mauro, sì. Sacca di Disco Radio, cappelli di Disco Radio, t-shirt di Disco Radio, portapass di Disco Radio. E solo per lui un'edizione limitata,
1: sì?
3: Della tragedia, diciamo, dell'opera di Shakespeare.
1: Sì, vabbè, abbiamo capito.
3: Quello lì, Alfa Romeo e Giulietta.
1: No.
3: Una commedia in tre atti vandalici.
2: Ah, pure. Bene.
1: Ovviamente, Mauro, tutto questo se ci dirai Alfa Romeo Giulietta, scusami, ma tutto questo se ci dirai qual è il saldo della spesa cantata di oggi?
2: 2,16 euro.
1: Ed è esatto.
3: Bravo, beh, era difficilissimo.
1: No, in effetti no, però la parte impegnativa era quella della canzone, quindi sì. Bisognava semplificare il calcolo. Mauro, ti arriverà ovviamente a casa la nostra Disco Radio Bag e niente.
3: Auguri, ancora auguri.
1: Giusto, buon compleanno. Come festeggi?
2: Oggi niente, beh, in ufficio, poi a casa in famiglia con la mamma anche. C'è un po' una riunione familiare, diciamo, dai, questa sera.
1: Ma bello,
3: dai, che
1: ma
3: alziamo
1: bello.
3: La glicemia, dai, dai, pasticcini tutto
2: domani
3: il giorno.
2: Domani te la
3: recupera. Esatto.
1: Perché poi domani è anche più difficile alzarsi, probabilmente, ma fa nulla, d'altra parte. Va bene, Mauro, grazie, ancora
3: ciao,
1: auguri
3: grazie.
1: E buona giornata.
2: Grazie, anche buona giornata a voi, ciao.
1: Buon lavoro, ciao.

0: 6, ma siamo in ritardissimo, eppure ci sono un sacco di messaggi, alcuni tra l'altro di grandi complimenti a Marco, per esempio, ne leggo un paio. Marco Pelle d'Oca, io non gioco nemmeno, bravissimo.
1: Giusto? Grazie, grazie.
0: Mi sembra un'ottima
1: scelta. Non so il prezzo perché io mi sono goduto il pezzo, Marco epico.
0: Tra gli altri, oppure, pronto, pronto.
2: Ciao Marco, ma sei andato al supermercato per spendere solo 2,16 euro?
0: Che spesa hai fatto?
3: Hai ragione.
1: Ma l'unico
3: sono di quelli che fanno la coda per prendere solo un prodotto.
0: Mamma, bellissimo, pronto.
4: Il Gaias oggi voleva solo flexare la voce, il gioco non l'ha fatto.
0: Il Gaias
4: non c'era la spesa.
3: Ma Gaias è bravissimo.
0: Ma non era il Gaias, era Marco. Allora,
1: ma scusa, ma le notizie cantate?
0: Cavolo, ma bellissimo. Un giorno lo facciamo. Pronto, pronto.
5: Questo è complotto.
0: Ma perché?
5: No, è complotto.
1: Perché?
5: Io ho mandato il messaggio ancora prima di finire la canzone. È complotto anche questo.
0: E
5: non
0: sai,
5: lo so.
0: E sai quanti
5: l'ha
0: fatto?
5: Non va bene. Notaio. Deve verificare il notaio.
0: Il notaio deve verificare. Che deve verificare?
1: Allora, viene messa in discussione la mia lealtà.
0: Ma no.
1: Celeberrima, acquistabile su tutti i siti.
0: Ma come acquistabile?

0: In che senso?
1: Oh, la realtà è acquistabile adesso
0: su eBay, su Amazon, no, su tutti i principali siti di e-commerce si trova la mia lealtà.
1: E viene via poco, sembrerebbe.
0: Ci sono delle offerte, periodo di saldo.
1: Grazie notaio, rimanga con noi perché la sua presenza è sempre piuttosto utile. Se invece state cercando un'auto usata, ma che sia come nuova, allora Resi Car Store ha la soluzione. Auto usate selezionate con 5 anni di garanzia. Sì, hai capito bene, 5 anni di garanzia, qualità, affidabilità e prestazioni garantite per 5 lunghi anni solo da Resi Car Store. Non accontentarti, la tua prossima nuova auto usata è pronta. Visita subito i Resi Car Store per non perdere le imbattibili offerte con sconti fino a 6.000 euro. Scopri la sede più vicina a te su grupporesicar.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Giovedì 16 luglio il disco Radio Party arriva nella storica cornice del Torchio di Inveruno. Tutto è pronto per la 34esima edizione del Festival Rock Cantina. Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash, con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Giovedì 16 luglio dalle 21 il disco Radio Party ti aspetta nel Torchio di Inveruno. L'ingresso è gratuito, vietato mancare.
4: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui. Con consegne express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
8: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
9: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Moca Auto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano, devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
13: Info e sedi su renord.com.
14: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
15: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
16: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
15: Qualche esempio:
16: Fiat Pandina da 12.490 euro,
15: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990,
16: Peugeot 208 da 17.990,
15: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990,
16: Jeep Avenger benzina da 19.990.
15: Info su denicar.it.
17: E allora ci siamo, sono praticamente passate le 8, quindi o Mariolina sei con noi?
18: Presente!
17: Molto bene, sai che cosa ti dico allora? Visto che ci sei, visto che sei già qui, iniziamo subito la parentesi dedicata ai più piccoli, cioè il club dei baby svegli! Cosa ridi?

0: panni, calzoni, barzellette, battute e suonate di oboe.
1: Di oboe? Di oboe. Difficile l'oboe. Dove?
0: Si suonano con le orecchie. L'oboe. Al 393-800-3000.
1: Va bene. Allora, c'è già qualcuno tra i nostri piccoli amici arrivati al nostro numero? Pronto? Pronto?
2: Ciao, ciao, Fabio. Ciao, zio. Ciao.
3: Oh, Mariolino.
2: Ciao.
3: Oh, Marcolino.
2: Sono Andrea. Di Alessandria. Sì? Io volevo dirvi una cosa. Lo sapete qual è il topo che nessuno conosce?
1: No?
4: No.
2: Top Secret.
1: Certo.
2: Ciao.
1: Certo.
2: Giusto.
1: Non è male il top
4: secret. Vero, vero,
1: non
4: vero,
1: è male, non è male. Allora, abbiamo già preparato una bella novità da sentire, quella delle 8 e... Non pervenuto.
0: 5, quasi 5.
1: Allora, ho detto non pervenuto. Scusa. Vabbè, sentiamo una novità e poi di nuovo i messaggi dei nostri piccoli amici. Colmi, canzoni, barzellette, battute e suonate di, avevi detto?
0: Oboe!
1: Di oboe. Intanto è pronto il nuovo disco di Joel Corry. Si chiama Whisper.

0: tra l'altro, novità delle 8 nell'appuntamento con i baby svegli, i nostri amici più piccoli, l'appuntamento con Colmi, canzoni, barzellette, battute, guidati dal nostro Omariolino.
1: Presente!
0: Dai, fai tu Omariolino.
1: Via!
0: Ah, ecco così.
2: Ciao Giacobbe, ciao Fabio, ciao Roberto, ciao Nusco. Allora, ieri la mia mamma e mio papà stavano passeggiando, sono passati davanti a un ristorante molto bello, lussuoso, e mia mamma mentre passava davanti fa: mai sentito che profumo, è proprio una meraviglia. E mio papà, premuroso com'è, ha pensato: dai, le faccio un regalo. E l'ha fatta passare davanti un'altra volta.
3: Ma dai, la gentilezza, ma la gentilezza di quest'uomo. Prendete esempio tutti.
0: Che romantico,
3: ragazzi. Ma guarda, guarda. Generoso poi.
0: Poi la famiglia di Robertino, c'è proprio una famiglia esemplare, no?
3: Sì, tutti i parenti
0: di Robertino. Pronto.
2: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri, ciao Marcolino, ciao Mariolino.
3: Ciao.
2: Alessino. Sono Alessino da Mezzago e forse non lo sapevate, ma l'Università del Massachusetts,
0: sentiamo,
2: in collaborazione anche oggi con un presidente, Donald Trump, ha scoperto che l'evento sportivo più seguito in assoluto, ma anche sconosciuto ai più, è il Super Bowl.
3: Certo. Non conoscono le regole, però lo guardano, giusto?
0: Il Super Bowl, ragazzi, è vero. Io
3: l'hai
0: non...
3: visto?
0: No.
3: Super Bowl.
0: Appunto. Pronto.
4: Ciao, sono Ambra da Michelino. Mi fate gli auguri per il mio 7° compleanno?
0: Ma certo. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri ad Ambra da Michelino. Tanti auguri a te.
5: Michelino, eh?
0: Michelino, non Michelino,
5: Michelino. Come la moneta.
3: Michelino.
0: Sì, con la N.
3: Ho detto Michelino?
0: No, io ho detto con la M, sicuramente. Chiedo scusa, però 7 anni, ragazzi, che bella giornata da festeggiare in famiglia, magari con gli amici, organizzata una piccola festicciola, non lo so, ci piacerebbe avere anche qualche dettaglio in più rispetto a questo.
3: Sei un bugiardo.
0: Soprattutto,
3: lo sai che sei un bugiardo.
0: Non hai invitato, ma ti ha invitato Mariolino?
1: Io vado più tardi.
0: Ah, meno male, meno male, dai, perfetto, perfetto.
1: Con l'Oboe.
0: Con l'Oboe, chiaro. Con cui canteremo la canzone dei tanti auguri. Allora, abbiamo preparato anche la prossima canzone. Intanto aspettiamo i vostri messaggi. Colmi, canzoni, barzellette, battute e suonate appunto di Oboe al 393 800 3000. Arriva Dracula.

0: dei nostri amici più piccoli. C'è anche il nostro Mariolino d'altra parte che gestisce tutto quanto.
1: Via!
0: Ancora! Ma di due parole in più e non hai imparato nulla!
1: È tardi, siamo in ritardo!
0: Ma, vabbè, allora cosa dicevi? Via, via, molto bene.
2: Ciao, ecco. Belli svegli.
0: Sì.
2: Sono Cristian.
0: Sì.
2: Due o tre lezioni che ho preso di oboe.
3: Anche di oboe.
2: Sentire due o tre note che
3: grazie.
2: Ho tirato giù.
3: Dai,
2: così.
3: Proviamo, va bene.
0: Sentiamo l'oboe, allora, sentiamo.
3: Dai, sentiamo.
0: Allora.
4: C'è solo l'oboe.
0: Cos'è tutta l'orchestra?
3: I violini ce li ha nel bagagliaio?
0: Sì. Il grammofono. Già, no, che lui ha un pullman da 54 posti.
3: Però esattamente qual è l'oboe che non c'è?
2: Basti per oggi.
3: Ma se parli!
0: Ma come fai a suonare l'oboe se parli?
3: Allora, Cristian, dai, ancora più bravo,
0: applauso per

0: di Cristian, tanti auguri a te, Sabrina che oggi compie 59 anni,
1: tanti auguri a te.
0: E attenzione signori e signori, perché l'appuntamento di oggi con i Baby Svegli vi propone anche la rubrica di Omariolino delle curiosità dal mondo.
2: E forse non lo sapevate mai,
0: ma che bella.
2: Il San Carlino, sì, è un fiore che simboleggia la vita.
3: Davvero?
2: Il Carlino invece è un cane che simboleggia l'asma.
0: Allora. Eh sì, l'effetto è quello lì. Davanti e dietro.
2: Sai che gli ha messo la coda per capire se stai sentendo l'asma o l'eternativo?
0: Sì, certo, okay. Certo.
2: Forse non lo sapevate mai.
0: Sì.
2: La comune paura del buio si chiama acluofobia.
0: Ah sì?
2: Mentre la paura delle cose fatte male è la culofobia.
0: Allora!
2: E anche per oggi è tutto con le curiosità del mondo!
0: Ma grazie allora al nostro Mariolino e a tutti i Baby Svegli che ritroveremo domani intorno a quest'ora.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
10: Giovedì 16

0: on cash con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Giovedì 16 luglio dalle 21 il disco Radio Party ti aspetta nel Torchio di Inveruno. L'ingresso è gratuito, vietato mancare.
1: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
2: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi a Milano dal 1906.
3: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, di Mercate Torri Bianche. Ti aspettiamo!
4: Ambù, mi piaci tu!
5: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
6: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorezzo.
7: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
9: Info e sedi su Renord.com.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
11: L'estate è fatta per partire con...

0: con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
1: Prezzemolo, vorrei fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato.
2: Fino al 6 settembre puoi attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23.
1: Quindi musica, luci e un gran finale.
2: Sì, fai serata con noi a Gardaland.
0: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu.
3: Disco Radio.
4: Oh, ma è già ora del Tamarristory, per cui dobbiamo aprire il Tamarraland anche questa mattina. Ce la facciamo ad aprire il Tamarraland? C'è gente? C'è
5: ma
4: qualcuno?
5: Prima posso ricordare che se qualcuno vuole inviare la sua recensione lo può fare adesso al 393 800 3000, così poi magari la leggiamo appena dopo il Tamarraland.
4: Ma certo, prof, anzi è il benvenuto anche nel Tamarraland. Senta, vuole aprire lei già che c'è?
5: Ma è grossa questa porta qua,
4: non so se... Senta che roba, c'è un sacco di gente anche. È pesante, sì, perché deve contenere gli entusiasmi dei tamarri, capisce?
5: Si apre con una mano sola, Fantini.
4: Perché Fantini flexa.
5: Quella bestia, con le braccia enormi che si ritrova.
4: Certo. Senta, come va sentito il prossimo tamarrista?
5: Ho scattato i 100 euro che mi doveva. Gridate il pazzo da cui gridate, giù i finestrini!
4: Sui volume, c'è Tamarrista! Story!

0: Beh, uno dei tamarri, anzi uno dei tamarristori più apprezzati dal Tamarraland, il pubblico che impazzisce per Modo, Heinz, vai, Polizei, vai, via, via,
1: foto, foto, foto.
0: Ma non si capisce niente.
2: Ma chi... che è un po' il senso del Tamarraland.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
2: Posso risentirla?
3: Stamattina c'è la polizia, mi ha fermato e ho bevuto i Gutelax. Insieme a lui,
0: Gutelax.
2: Ma no, Gutelax.
0: Guido! Ancora!
4: Mamma mia, ragazzi, che nostalgia! Ero davvero piccolo! E Lucio da Villa Guardia c'è!
0: E Villa Guardia c'è! Allora,
2: Fabri pensava già le tasse invece, pensa, vedi?
0: Quando era piccolo, detto, quando era, no, per via di... sì, sì, no, ma non sono così antico come credi.
2: No, no, no, no, no,
0: no. Allora arriva il Cineforum tecnico scientifico del proprio
2: Locatelli. Che quando Fabri ha ascoltato la prima volta questa canzone qua, il testo era sul papiro.
0: Ma non
2: per
0: è
2: dirti
0: vero, ma non
2: l'età
0: è vero,
2: di Fabri.
0: Ma non è vero. Dai, la prossima è poi Cineforum tecnico scientifico.

0: Un applauso per il prof Locatelli e i recensori del Cineforum Tecnico Scientifico. Benvenuto prof, di nuovo, benvenuto.
1: Buongiorno, partirei subito visto che abbiamo un po' di recensioni.
0: Sì.
1: Partiamo con Silvano, il mago di Milano.
0: Molto bene, prego.
1: La storia di una vocale super rispettata da tutto il paese perché ogni volta che parlava mostrava grandissima saggezza.

0: pazienza e tutti quanti l'ascoltavano. L'Odissea.
1: È difficile questa, questa è difficile, però con tanto di standing ovation dalla redazione. Prego.
0: Poi ne abbiamo un paio arrivate in diretta, perché le leggo molto volentieri. La prima è di Alex da Tavazzano.
1: Sì.
0: Attore americano ormai in pensione trova una nuova fonte di guadagno, forse non del tutto legale.
1: Come, prego?
0: Al spaccino.
1: Certo. Molto bene, andiamo avanti con
0: il Massi.
1: Sì.
0: C'è una nuova linea di mezzi pubblici per lo spostamento urbano dedicata esclusivamente ai farmacisti.
1: Ah sì?
0: Il Buscopan. Dove si piaccia senza dolori.
1: Oh mamma. Ma niente male questa, eh.
0: E chiuderei con una nuova recensora.
1: Sì?
0: Alessia.
1: Alessia, prego.
0: Che ci porta a conoscenza di una nota attrice convinta animalista che è stata sogno erotico di milioni di uomini.
1: Ah sì?
0: La famosissima Brigitte Bardot.
1: Allora prof.
0: Che prof? Alessia. Come fai a sapere certe cose?
1: Lasci
0: sei
1: stare.
0: Informata
1: non
0: su...
1: si, non indaghi, no. Lasci perdere
0: Alessia.
1: Perché tutti ormai lo sanno, anche a proposito di cinema.
0: E non solo, Locatelli fa le cose per me.
1: Vecchio marpione.

0: di confronto?
1: No, dico falò. No, nel senso è subito falò perché immediatamente. Scusa, aspetta.
2: Cosa? Voglio falò immediato, subito.
1: Ma perché?
2: Oggi devo confrontarmi con Soraya.
1: Con chi? Quella
2: viene. Lei e sua sorella. Soraya e sua sorella. Che pretende che quel mi viene che non c'è rispetto! Ragazzi, sono in eroina totale. Oh, l'ho guardato, c'era Zara che guardava Temptation Island, sì, l'altro ieri sera.
1: E poi detto,
2: ma come fai a guardare sta roba qua?

0: ma guarda, poi non ce n'è uno che salta, guardalo, cioè è una roba. Poi cosa fa? Lui limona quell'altra mentre lei c'è. Ma... che stronza, però, che. Dai, ma è inguardabile, sta. Cioè, non è. Guarda lui, poverino, qua c'è rimasto male. Ma guarda, dai. Oh, niente. 10 secondi preso e ho il poster in camera. Cioè, una roba incredibile.
1: Pare che il falò di confronto venga accompagnato prossimamente, sarà così, dalla canzone di Ed Sheeran e Martin Garrix. Con lui che suona la chitarrina. Vabbè. Allora, vedo un dottor Gaias già pronto per le ultime notizie, mi conferma?
2: Vede bene.
1: Molto bene.
2: Complimenti. 10 decimi.
0: Sai che bello vedere al falò di confronto lui e Di Bruno?
2: Una vecchia coppia arrugginita, diciamo.
1: Esatto, esatto. Dai, le ultime notizie sono già pronte, quindi sentiamo cosa è successo in Italia e nel mondo.
2: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Saranno 7 oggi le città da bollino rosso per l'ondata di calore che sta interessando l'Italia. Ci sono anche Bologna, Brescia e Torino, domani saliranno a 15. Per oggi allerta gialla per rischio temporali su Veneto e su gran parte di Emilia Romagna. Ieri chicchi di grandine giganti e forte vento sulle valli bergamasche. Ieri a Torino dal pomeriggio a tarda sera un'importante operazione di controllo nel quartiere Barriera di Milano. La polizia ha chiuso le vie di fuga, ha controllato i presenti nella zona, 200 le persone identificate, 11 quelle arrestate per vari reati. Pestaggio antisemita in strada nel marzo scorso a Milano, chiusura indagini, indagato Sacchi, il rapper di San Siro, ai domiciliari un pugile dilettante, vittime due ragazzi argentini. Mondiali di calcio, Spagna in finale, ha battuto la Francia 2-0, questa sera c'è Inghilterra-Argentina. Legge elettorale, maggioranza battuta alla Camera sulle preferenze, emendamento bocciato per un solo voto a scrutinio segreto, 30 franchi tiratori sulla sicurezza, nuova stretta su Movida e Maranza. E tutto, ci risentiamo tra circa un'ora.
3: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
7: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già. E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
10: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
1: Allora, è mercoledì, se pensavate di cavarvela con poco, vi sbagliate di grosso, perché sta arrivando l'appuntamento con il fitness e il nostro Paolo Luca Manzoni. Buongiorno Paolo!
14: Ciao amici, buongiorno, come andiamo?
1: Molto bene! Dai, dai, ancora meglio tra poco quando ci alleneremo con te e risponderemo a tutte le curiosità. Sentito rispetto al fitness. Eh?
14: Dai, dai, dai! Arrivano dai, i tedeschi!
1: Allora, intanto, siamo pronti per questione di fitness... Solo di fitness.

0: Mi piace il disco di The Bausa, spero
1: sì,
0: piaccia anche a voi.
1: Se,
0: esatto, proprio lui. La canzone che si chiamava Magnetic sul disco radio. Il mercoledì insieme a Paolo Camanzoni per occuparci di fitness. Di nuovo, buongiorno Paolo.
2: Eccoci, eccoci, buongiorno, siamo pronti?
0: Siamo pronti, soprattutto guarda, perché sono domande a cui rispondere, un allenamento da fare, insomma, tante cose.
2: Un sacco
0: tutto
2: di roba sto
0: cavolo, che scherzi,
2: Dai.
0: Scusa.

0: parte però che non mi piace molto, se devo essere
1: quella
0: onesto,
1: del festival di Sanremo, sì, è vero. Comunque sì, cioè, ci vuole andare ma non partecipare,
0: è proprio quella lì.
1: Allora abbiamo delle domande.
0: Dai, sì,
1: Gaia,
0: chi c'è,
1: da
0: chi
1: Bergamo
0: c'è.
1: Ciao Paolo, Paolo Luca Manzoni.
2: Ciao, ciao
0: Paiolo o Paiolo, scusa?
1: Paiolo Luca Manzoni. Mi sono iscritta al mio primo Irox a Roma.
2: Oh maronna.
1: E adesso?
2: Cara Gaia, fai parte del 500.000 di persone che hanno partecipato a un Irox nell'ultimo
0: sì?
2: anno.
0: Mamma mia.
2: Sì, sì, sarà un'esperienza sicuramente.
1: 100.000 solo a New York.
0: Che numeri,
2: 10 giorni, è una roba incredibile. Sarà un'esperienza sicuramente incredibile. Ti do due dritte, una tecnica e una un po' più emotiva.
1: Sì?
2: Partiamo da quella tecnica.
0: Sì?
2: Corri.
1: Corri.
2: Gaia, corri.
1: Corri.
2: Gaia, no, sì, ok.
1: Sì.
2: Corri perché più della metà di un Irox è come corri e che postumi ti lascia la corsa.
1: Sì.
2: Quindi corri, fai le ripetute, fai i lunghi, esci, corri, adesso fa caldo, fa niente, ma corri.
1: Corri.
2: Questo è il consiglio tecnico che mi sento di darti. Il consiglio...
1: Fai come Joel.
3: Corri.
0: Corri. Certo. Era bella, dai Paolo.
1: Oh,
2: ci sentiamo
1: Paolo
2: la prossima settimana.
1: No, andiamo su.

0: consiglio emotivo.
1: No, era una parte emotiva, stavo creando un po' di vabbè,
0: pathos.
1: Niente, Gaia. Ok. No, dicevo, consiglio emotivo è goditi l'evento, perché sarà super bello, super casante, super divertente, quindi vai senza troppi obiettivi di tempi, numeri, eccetera, vai col sorriso dall'inizio alla fine, e alla fine ti lascerà con la sensazione di dire: sai che c'è, ne voglio fare un altro.
2: Sì. Posso aggiungere una cosa?
3: Non sai che c'è, sono morto, distrutto, non ne farò mai più nella mia vita.
1: No, morto, distrutto, ma ne voglio fare
3: una. Ma felice, va bene.
2: Sai quanti vedo con la maglietta a fare gli Aerox con giuro che questo è l'ultimo?
1: Ah, sì, sì, sì, sì.
2: Eppure poi li rivedo.
1: Mi hanno regalato il biglietto.
2: Esatto. Una cosa che posso aggiungere è, la cosa bella è che in un modo o nell'altro lo finirai.
1: Sì, quindi prima o dopo.
3: Sì, non è importante il risultato, l'importante è partecipare.
2: È arrivato da Cupertino. Infatti, Fabri, parteciperai?
3: Sì, sicuramente. Certo, sì.

0: disco di Lady Gaga Dirty, che si chiama Runaway, su Disco Radio alle 8:51 di questa mattina, quando stiamo per allenarci. Non so se siete già sudaticci o meno, ma di sicuro con il prossimo allenamento qualche gocciolina verrà giù,
1: caro mio, sai anche perché, padre?
2: Perché è un maledetto.
1: Infame. Perché, come ben sapete, il giorno prima della diretta faccio la storia su Instagram e chiedo a voi, pubblico, cosa volete fare, cosa volete allenare. E fino a pochi secondi fa c'era dello stretching.
0: Sì, bene, vinceva lo stretching.
1: Diceva. Avrebbe vinto lo stretching.
0: Di misura, appena vinceva.
1: Sì, poi c'è stato un voto da un account che adesso faccio un po' fatica perché c'è un nome strano, Fabrizio Ironi.
2: No, infame Sironi.
1: Fabrizio Ironi ha votato addominali e hanno vinto gli addominali.
2: Ma farà solo lui oggi.
3: Lui, noi stretching.
2: Noi stretching. Oh.
0: Allora, come facciamo gli addominali oggi? Che esercizio facciamo?
1: Fabri, il grande classico.
2: Non li aveva preparati, Paolo, perché vinceva lo stretching.
1: E invece, guarda qua, giro il foglio, piano B, eccoci. Sì? Ombelico dentro, ombelico fuori.
0: Dai, vabbè,
1: ragazzi, è un
0: fare.
1: Grande classico. Cioè, andiamo proprio sereni. E scaldiamo un po' il six pack, la parte centrale del corpo.
2: Fai fare il VUAP a Fabio intanto.
0: Cos'è il VUAP?
2: Già spazio. Dai, sdraiati per terra e fai... Sdraiati per terra.
0: Quindi ombelico dentro, ombelico fuori?
1: Proprio così, Fabio, dai, proprio così. Facile, facile.
0: Dai, quando siamo pronti io comincerei.
1: Io sono pronto.
2: Io no.
1: Lottatore in su a partire.

0: Dai, perché sennò non arriva i bottoni. Dai. Siamo pronti? Pronti, partenza, via.
1: Ok ragazzi, si fanno gli addominali stamattina, niente stretching. Ombelico dentro, tengo dentro l'ombelico, schiaccio forte l'addome, lo tengo 5 secondi, 4, 3, 2, 1, ombelico fuori e lo tengo 5 secondi, 4, 3, 2, 1, di nuovo ombelico dentro, tengo forte, 5 secondi, 4, 3, 2, 1, ombelico fuori, butto indietro le spalle, fuori bene il petto, eccolo qua, 5 secondi, va tutto bene,
0: mi sento Vito Catozzo,
1: 2, dentro l'ombelico, le spalle vanno avanti, faccio una piccola coppa con la schiena, 5 secondi, bene le spalle avanti, 4, 3, 2, 1, adesso faccio un bel respiro, sulle ginocchia, via 10 secondi, rischi velocissimi, 9, 8, 7 secondi, 6, 5, guarda come corro veloce, 4, da chi sta scappando? 3, gli ultimi 2 secondi lo stanno inseguendo, 1, recupero,
0: siete dei maledetti, ma lo stavo facendo bene,
2: di profilo,
1: ma chi ti segue?

0: Ah, ragazzi, The Color Inside e Typical insieme a Josh sul Disco Radio 1995, ragazzi, è passato un sacco di tempo, però è sempre bella la canzone da risentire, soprattutto
1: sì, nello spazio. Sì, di allenarmi mi è venuta una piccola calcificazione alla spalla,
0: l'immortale.
1: Ma oggi mentre facevamo gli addominali.
0: No, ma no, in generale, ma in generale il
1: senti,
0: Robert.
1: C'è chi ci fa una domanda, sì. Il nostro amico, ascolta, lo riassumo un po' perché è un po' lunghetto, chiede riguardo all'integrazione, se sì. Per esempio lui che fa pesistica consigli la creatina.
2: Allora, in generale quello che penso dell'integrazione è che, proprio perché integrazione la risposta è più banale, ma deve integrare una mancanza, quindi certo. Non deve essere presa a prescindere. Se la tua alimentazione è corretta, sana ed equilibrata e ti permette di avere l'apporto di tutti i macronutrienti necessari,
1: che è molto difficile,
2: che è molto necessario, non serve integrare. Se manca qualcosa, allora integriamo, non succede nulla. Magari ovviamente fatti seguire da un nutrizionista, un dietista, qualcuno che possa darti delle indicazioni corrette sulle quantità in base al tuo peso eccetera. Per chi fa sollevamento pesi, sicuramente la creatina può servire a aumentare la circolazione all'interno del sangue, quindi a recuperare un po' meglio, quindi essere più pronti durante l'allenamento e quindi avere un po' più di forza quando ti alleni. Mettiamoci anche che chi magari si allena in sala pesi, la creatina aiuta anche a gonfiare un pochettino il muscolo, quindi i liquidi girano più velocemente all'interno e sono un po' più gonfi, e quindi anche a livello visivo dà un po' quell'effetto pump. Quindi sì, fatti seguire da qualcuno che ti dà le indicazioni corrette, ma sì, la consiglierei.
0: Molto bene, ma sempre esaustivo il nostro Paolo, che ritroveremo il prossimo mercoledì sempre qui in diretta sul Disco Radio, o se preferite invece sul profilo Instagram, a cui dà risposte, insomma vi consiglia in ogni caso anche durante la settimana, giusto?
2: Tutto quello di cui avete bisogno,
1: mamma
2: ragazzi.
1: Mia,
2: tutto, da consigli sulla spesa, dove andare in vacanza,
0: come sulla spesa,
2: le unghie fashion, stylist,
0: meglio solo fitness,
2: hairstylist
1: soprattutto, sì, le styling
2: pochi ma
1: buoni.
0: Grazie Paolo, grazie mille, un abbraccio,
2: ciao ragazzi, grazie, buon lavoro,
0: alla prossima settimana. Intanto ogni estate ha i suoi momenti epici e quest'anno il tuo potrebbe essere la consegna delle chiavi di una nuova auto da Autorigol di Volkswagen Milano. La tua Volkswagen è la nuova Polo Young, tua da 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. La tua era Volkswagen inizia da Autorigoldi Volkswagen Milano, sedi e orari su autorigoldi.it. Autorigoldi a Milano dal 1906.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ci hanno detto di non dire
3: offerta pazzesca,
4: di non dire irripetibile
2: e soprattutto di non dire
3: incredibile.
4: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
2: E in più 1000 euro di carburante inclusi.
4: Incredibile!
2: Chiamatela come volete, noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
5: Autorigoldi!
4: A Milano dal 1906.
6: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
8: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometrozero.com.
9: Sabato 18 luglio torna la Notte Nera di Cogliate, nel cuore della Brianza. Tra le vie del centro storico, musica, street food, spettacoli di fuoco, magia e Luna Park. Dalle ore 18, DJ set open air nel Parco delle Gruane con ingresso gratuito. In console, Marco Melandri e Obi Baby. A seguire Silent Disco e molti spettacoli. Info su notteneracogliate.it o su Facebook Notte Nera Cogliate.
10: Potresti pensare che l'aumento del

0: il prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
1: Info e sedi su Renord.com.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
3: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
4: Da Denikar, il futuro è già qui. Con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
3: EMC,
4: SUV, van e fuoristrada.
3: Photon,
4: i solidi pick-up.
3: Maxus,
4: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
3: Shangan,
4: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
5: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo. Negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
6: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
7: Cosa?
6: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
7: Arriva per le vacanze.
6: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
8: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su citroen.it.
9: Vieni a scoprirla da Stellantis in New Milano in via Gatta Mellata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
10: Allora, Belli Svegli è una trasmissione di grande successo in onda su Disco Radio. A testimonianza di questo, il conteggio messaggi del nostro notaio, che anche oggi lo ha fatto per noi.
11: 67!
10: Ma come 67?
11: 68!
10: È al momento, li conta.
11: Sto facendo ancora gli addominali!
10: Ma no, no! Doveva 70. Fermarsi un quarto d'ora fa, notaio.
11: Però dica stop, santo cielo, mamma
10: stop.
11: Mia!
10: Stop!
11: C'ho una tartaruga che sembra un ninja!
10: Certo!
11: Cioè, mamma mia!
10: Leonardo, Michelangelo sulla pancia!
11: Tutti insieme ce l'ho!
10: Molto bene! Sono già le 9 e...
11: Come sei?
10: Ma che sei? Non lo dica!
11: No, ancora gli addominali, lo sei!
10: Ha ricominciato 7. Da capo! Cioè. Allora, un disco nuovo da sentire, l'abbiamo già scelto, quello di Axwell e Bon, si intitola Whatever Turns You On.

0: cioè le Bon, si chiama Whatever Turns You On su Disco Radio. Non abbiamo nemmeno anticipato il titolo della notizia che ci cambierà la vita, lo possiamo fare ora magari?
1: Ed è una vergogna questo.
0: Ma una vergogna totale proprio.
1: Va bene, allora lo anticipo io,
0: sì?
1: Visto che sono qua, giusto?
0: Sì, se
1: è
0: vuoi,
1: mio ruolo,
0: sì.
1: Quindi...
0: Ma certo, devi farlo.
1: Più
0: tu...
1: lingue parli,
0: sì?
1: Più il cervello ringiovanisce.
0: Ah!
1: E sono totalmente d'accordo, guarda proprio. Devo dire che questa volta mi sa che ci hanno preso.

0: Molto bene, se parli più lingue, quindi il cervello ringiovanisce. È un dato di fatto già dal titolo, sembrerebbe almeno. Ma scopriamo i dettagli di questa notizia, che parte dal team di scienziati guidato da Lucia Amoruso.
1: Ah, dopo che...
0: Che ha coinvolto...
1: La sorella? Di Alessandra?
0: Ah, potrebbe essere.
2: Amoroso, però.
0: Però lei è vero.
1: Allora del calciatore.
0: Questo è Amoruso. Ha coinvolto 899 persone provenienti dai Paesi Baschi?
1: Sì.
0: Perché
1: Spagna,
0: proprio da lì?
1: Spagna. Gli piacevano.
0: Al nord.
1: Tra l'altro, probabilmente nei Paesi Baschi ci sono 899 persone.
0: Ne potrebbe essere.
1: Cioè, ha preso tutte quelle dei Paesi Baschi.
0: Però ha preso anche alcune altre persone al nord della penisola iberica.
1: No,
0: che
1: parla no, lì. Sono i Paesi Baschi, Fabri.
0: Baschi. Ah, sono non Paesi Baschi. No, scusate,
1: baschi,
0: mi ho fatto
1: baschi,
0: confusione.
1: Baschi.
0: Sì, pensavo ai Bassi. Invece
1: no,
0: di Baschi.
1: No, è la zona Bayonne tra Francia e Spagna là sotto.
2: Dove ci sono quei cappelli?
0: Che parlavano una... Dai, smettetela. Che parlavano una o più lingue. Confrontando l'età cerebrale biologica con quella reale, è emerso che il multilinguismo porta benefici esponenziali. In particolare, chi parlava due lingue aveva un cervello di 6 anni più giovane, chi ne parlava 3 di 7 anni più giovane e chi ne parlava 4 addirittura di 13 anni più giovane.
1: Scusa, per giustificare il cervello da infante che ho io, visto le minchiate che faccio, quante lingue dovrei parlare?
2: 16.
1: Ok, perfetto, grazie.
0: L'effetto non era solo legato al numero di lingue parlate, ma anche al livello di conoscenza dell'idioma e all'età in cui si è appreso. Una maggiore competenza linguistica e un'acquisizione più precoce della seconda lingua sono state associate ad un invecchiamento cerebrale più ritardato. Questo significa che imparare una lingua da adulti non ha alcun effetto positivo? Assolutamente no. Ah. Sebbene i benefici massimi si verifichino quando si imparano più lingue durante l'infanzia, farlo da adulti ha comunque conseguenze molto positive nella salute cerebrale, capite?
1: Of course.
0: Certo.
1: Why not?
0: Adesso le dice tutte.
1: Che schenke.
0: Tra 2 minuti ha finito.
1: Farnafillipis.
0: Però
1: vale.
0: non ci siamo dedicati al quesito da porre.
1: Non mi dispiace nessuno dei due. Allora, pensiamoci un attimo e poi glielo porciamo.
0: E mentre ci pensiamo, vi facciamo sentire la canzone di Anima. You make me feel alive again.

0: Disco Radio Podcast. This is Rap and Drop.
1: È Rap and Drop, ragazzi, il programma da ballare a squarciagola finisce qui per questa notte. 30 minuti di cassa dritta con il rap e il pop italiano. Tutto da ballare e cantare contemporaneamente. Che è quello che facciamo anche sul palco, ragazzi, quando venite a vedere i nostri live. E infatti questa notte siamo live, siamo in giro come sempre. Veniteci a trovare in tutte le date del nostro tour e in giro per tutta l'Italia. Ma vi ricordo che potete riascoltare le nostre puntate sul sito discoradio.it e che trovate le pillole anche di giorno quando ci sentiamo dalle 13 alle 16. Adesso inizia il party set con le hit internazionali e mi raggiungono anche Matteo Abyss e Domunari. Ma da parte di Don Cash, peace out.
0: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Buongiorno.
4: Sì.
3: Ho rotto la trombetta. Ho qui in macchina un'arpa.
4: Sì.
3: Fa sì. Un po' così.
4: Sentiamo.
5: Ma non fa mai così l'arpa.
6: È difficile farla con la bocca, però.
4: Io veramente sono incredulo. In tanti anni di belli svegli non credo di aver mai sentito niente del genere.
7: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fattori.

Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa. Scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto.

0: Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su Coca-Cola.it.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.